sol due righe. Ma di che, ma di che si sa? Presto, presto quel biglietto.